0: le hani wa LG Black le ke la boga tsa khane morati yo mo ya parni antena nacional te cosa hini kubela ka bakhane ba khane mo malangwa ya hi kuna no lelo inikela we re ya ba se yipiga ro khomani wa ya kuando la hola morati yo mo na kuntera ka ni kuna no lelo nitikela kama kuando la hon panta wa ta wela pela ya Mozambique LG Black io lo ripisciavo cattivo e appare 23 ore e 30 minuti ce la potete non Mozambique siso buona notte
1: ciao buona notte poscuta
2: Radio Mozambique oggi sempre progettando Mozambique.